Wemwaro FM Orato di kiri yewe mwana wakire tire Idhimire siya 93.0.